Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, music for the future.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise Radio, music for the future. Yeah.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati con noi, io sono Charlie Williams per Behind. Oggi parleremo di Roxanne, di Sting e dei Police. È una di quelle leggende che rendono la musica ancora più affascinante. Era il 1978 quando il gruppo allora semi sconosciuti registrava il brano per il loro album Outlandus d'Amour. Ma cosa c'è dietro questo hit che ha segnato generazioni? Pensate, Sting scrisse Roxanne ispirandosi a una visita al quartiere a luce rossa di Parigi. Il nome non venne da un'astrazione poetica, ma da un poster di un spettacolo teatrale che vedeva come protagonista una certa Roxanne, un personaggio tratto dalla commedia Cyrano di Bergerac. Immaginò una storia malinconica di un uomo innamorato di una prostituta che cercava di salvarla dalla strada. Volete sapere una curiosità? Il brano quasi non vedeva la luce. Andy Summers, chitarrista del gruppo, raccontò che inizialmente il pezzo non sembrava promettente. Inoltre, durante la registrazione, Sting accidentalmente si sedette su una tastiera, producendo quel famoso suono di pianoforte che si sente all'inizio della traccia e anche la sua risata. Pensate, non solo decisero di tenerlo, ma divenne uno degli elementi distintivi del brano. Quando Roxanne uscì, fu un flop iniziale, ma una successiva ristampa fece esplodere la canzone, portandola nelle classifiche di tutto il mondo. Oggi è uno dei brani più iconici dei Police, celebrato non solo per il suo ritmo accattivante, ma anche per il suo racconto insolito. Insomma, dietro ogni successo c'è sempre una storia e anche una sedia troppo vicina al pianoforte. Sono Charlie Williams for Behind e adesso ascoltiamo Roxanne dei Police.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'allenamento ibrido, un approccio che combina diverse discipline come forza e resistenza. Questo metodo è perfetto per chi cerca un corpo funzionale, sano ed equilibrato. Perché sceglierlo? Alternare corsa, pesi, bici o nuoto migliora tutti i sistemi del corpo. Forza, resistenza, capacità aerobica e mobilità. L'allenamento ibrido stimola continuamente il corpo, evitando la monotonia e riducendo il rischio di infortuni legati a un solo tipo di movimento. Ma c'è di più, l'allenamento ibrido è anche una palestra per la mente. Passare da una disciplina all'altra richiede adattabilità e determinazione, qualità che ti migliorano anche nella vita quotidiana. Se volete essere completi, forti e resilienti, questo approccio è la strada giusta. Non dovete essere specialisti in tutto, ma l'unione delle discipline vi renderà più preparati a qualsiasi sfida. Provate e scoprirete il piacere di un corpo che risponde ad ogni richiesta. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta. Wise Radio. Wise Radio. Wise Radio.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Alcune informazioni sul nostro cuore. Il cuore inizia a battere nel feto prima che si sia formato il cervello. Esiste una costante comunicazione bidirezionale tra il cervello e il cuore, ossia il cuore invia più informazioni al cervello di quanto il cervello ne invia al cuore. Il cuore inoltre emette campi elettromagnetici che cambiano in base alle nostre emozioni. I segnali che il cuore invia al cervello influenzano i centri legati al pensiero strategico, alla reattività e alla autoregolazione. Il cuore aiuta a sincronizzare una moltitudine di funzioni organiche in modo che possano operare in armonia tra di loro. Inoltre, le onde cerebrali di una madre possono sincronizzarsi con il battito cardiaco del suo bambino. Il campo magnetico umano può estendersi per diversi metri attorno al cuore. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me. Out.

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del fenomeno dei déjà vu. Vi è mai capitato di trovarvi in una situazione e avere la forte impressione di averla già vissuta? Questo è il déjà vu, un'esperienza misteriosa che la scienza cerca ancora di spiegare. Una delle teorie più accreditate suggerisce che il déjà vu sia legato a un errore della memoria. Il cervello processa un'informazione due volte in rapida successione, facendoci percepire una scena come familiare anche se non lo è. Un'altra ipotesi è che sia dovuto a un cortocircuito tra memoria breve e lungo termine, che fa sembrare un evento nuovo come un ricordo. Gli studi mostrano che il déjà vu è più comune nei giovani, nelle persone che viaggiano molto e in chi ha una mente aperta e creativa. Alcuni neuroscienziati ipotizzano che possano avere una funzione di controllo della realtà nel cervello, un modo per verificare l'accuratezza dei nostri ricordi. Anche se è un fenomeno affascinante, il déjà vu può diventare un sintomo preoccupante se si manifesta troppo spesso, in particolare nei disturbi neurologici come l'epilessia. Ma nella maggior parte dei casi rimane semplicemente un misterioso errore del nostro cervello, che ci regala un piccolo brivido di déjà vu. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Ha sovvertito le regole della moda, inventato i primi jeans a seconda pelle ed è stato il pioniere della shopping experience. Per questo e per tanto altro, oggi vi raccontiamo la storia di Elio Fiorucci. L'epoca Fiorucci ha inizio nel 1963, anno in cui apre il suo primo negozio in Galleria Passarella a Milano. Minigonne, colori, neon, luci e musica alta caratterizzano quel luogo. Una preview di quell'idea di shopping experience che si concretizzerà nel suo secondo store, quello di Via Torino, nato nel 1974, dove troveranno spazio non soltanto vestiti e accessori, ma anche libri, profumi, abiti vintage, complementi d'arredo e un ristorante, in cui vengono serviti hamburger su piatti Richard Ginori. Molte delle sue ispirazioni arrivano dai suoi viaggi, come i jeans in denim aderenti ad accentuare la sensualità della silhouette femminile. Una visione che gli arriva durante un viaggio ad Ibiza, quando vede un gruppo di ragazze hippie che si tuffano in mare indossando soltanto i loro jeans a zampa. Il denim è aderentissimo, ricopre il corpo e lo esalta. Tra gli anni 70 e 80, Elio Fiorucci apre un negozio anche a New York, molto apprezzato da Andy Warhol, che qui decide di presentare il suo iconico progetto Interview Magazine. Numerose le star internazionali che frequentano quel negozio. Da Madonna, che ha anche un fratello commesso da Fiorucci, a Bianca Jagger e Grace Jones. E il suo negozio viene presto ribattezzato lo Studio 54 dei Time. Keith Haring, negli anni 80, firma con i suoi graffiti il restyling del negozio di Milano. Imprenditore visionario, Elio Fiorucci ha liberato i giovani del

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del peperoncino di diamante. Se il cibo fosse una gara di personalità, il peperoncino di diamante sarebbe quel tipo che arriva, saluta tutti con un sorriso e poi ti lascia senza fiato. Questo piccolo ma potentissimo simbolo della Calabria è molto più di un semplice condimento, è un vero superfood italiano, capace di dare sprint al metabolismo e infiammare, nel senso buono, ogni piatto. Coltivato sulle coste soleggiate di Diamante, il peperoncino locale si distingue per il suo colore intenso, l'aroma inconfondibile e quel piccante che sa essere seducente. Ma oltre al gusto, è un concentrato di benessere, ricco di capscaina, migliora la circolazione, aiuta la digestione e pare pure che abbia effetti afrodisiaci, sì sì, ma solo se il tuo partner trova sexy il colore viola che assumi mentre soffochi. È ovviamente il protagonista indiscusso del Festival del Peperoncino di Diamante, che è l'unico evento dove piangere per il cibo è considerato un complimento. La sfera di questo peperoncino però è antica e speziata quanto il suo sapore. Arrivato in Calabria dopo la scoperta dell'America, è diventato subito un ingrediente essenziale nella cucina locale, dall'anduia ai piatti di pesce. E poi diciamolo, in una regione dove il sole picchia forte, anche il cibo non poteva essere da meno. Esiste persino un'Accademia del Peperoncino, a Diamante, che studia e celebra questo piccolo re del gusto. Insomma, un peperoncino con laurea e master. Alla fine possiamo dirlo, il peperoncino di Diamante non è solo piccante, è un'esperienza che lascia il segno. Ne metti troppo nel piatto? Complimenti! Ora il tuo pasto è una punizione divina. E ricordate che in Calabria lo danno anche ai bambini, per selezionare geneticamente i più forti. Direi che quindi è meglio farselo come alleato piuttosto che come nemico. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Quando noi corriamo tanto e abbiamo troppe informazioni da elaborare, questo comincia a generare stress. Quindi lo stress è quando noi ci troviamo dinanzi a una minaccia e quindi c'è una reazione, sale il cortisolo, cerchiamo in qualche modo di reagire dinanzi a quella minaccia per prepararci, quindi alla base o si scappa o si lotta, eccetera, no? Quello che accade è che questa quantità enorme di informazioni che noi riceviamo e questo stato in cui noi ci mettiamo in fretta, una delle conseguenze è che andiamo a sentirci più stressati. E le minacce che ci stressano oggi non sono minacce fisiche, sono minacce mentali. Abbiamo le paure di prestazione al lavoro, abbiamo le paure, vediamo la minaccia che ho messo qualcosa online, cosa dirà questo, cosa penserà quell'altro, a quante persone piacerà o meno e così via. E abbiamo tanti livelli in cui entriamo in questo stato di minaccia. Su questo si va a sommare il fatto che costantemente ci attiviamo, dalla caffeina alla quantità enorme di informazione, facciamo più fatica a dormire bene. Quando non si dorme bene, il corpo dice c'è qualcosa che non va. L'unica ragione per la quale una persona non dovrebbe dormire è perché c'è una minaccia. Quindi attiva ancora di più il sistema di metterci in allerta e quindi uno molto stanco riesce a dormire ancora peggio, creando questo loop vizioso in cui al mattino ci dobbiamo svegliare dandoci delle sostanze per attivarci. Alla sera dobbiamo prendere qualcosa per calmare, per riuscire a dormire. Non riusciamo mai a rilassarci veramente e la mente è sempre attiva. Un dialogo interno pazzesco, comportando un sacco di conseguenze. Fra queste conseguenze ci sono, andiamo a deteriorare i rapporti umani, alla fine abbiamo un'instabilità emozionale maggiore, oltre che il fatto che lo stress cronico, che è conseguenza di tutto questo, va a generare uno stato di infiammazione cronica. L'infiammazione cronica porta un sacco di problemi di salute. Quindi sono tante cose che non sono uno scherzo e secondo me tutti noi dobbiamo prendere cura seriamente di quello che ci sta succedendo. This is Wise Radio, music for the future.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Sus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Bentornati su Sus Tosh, sono Giovanni Dadda e oggi vi parliamo di un'innovazione che sta rivoluzionando il mondo dei trasporti in chiave sostenibile, il foil. Se avete visto barche o tavole da surf che sembrano fluttuare sull'acqua, avete già incontrato questa tecnologia futuristica. Il foil è un'ala idrodinamica che, grazie alla velocità, solleva lo scafo sopra la superficie, riducendo la resistenza dell'acqua e migliorando l'efficienza. Ma perché è così importante per il futuro del pianeta? Semplice, riduce drasticamente il consumo di energia rispetto ai mezzi tradizionali. Pensate agli aliscafo elettrici o ai foil board, che stanno emergendo come alternative ecologiche ai motori a combustione. Molte aziende stanno sviluppando traghetti e barche da trasporto con questa tecnologia, riducendo l'inquinamento acustico e le emissioni di CO2. E non finisce qui. Il foil potrebbe rivoluzionare anche la mobilità urbana, con progetti di taxi acquatici sostenibili. Anche il mondo delle regate è stato conquistato dal foil. L'America's Cup, la più famosa competizione velica, ha visto le sue barche evolversi in scafi volanti che sfidano la fisica, rendendo le gare più spettacolari e veloci, con un occhio di riguardo alla sostenibilità. Insomma, il foil non è solo spettacolare da vedere, ma potrebbe essere una delle soluzioni più innovative per un mondo più green. Sarà il futuro del trasporto sull'acqua? Io sono Giovanni Dadda e questo è Sus Tosh. Restate sintonizzati qui su Wise Radio, perché il progresso non si ferma mai.
2: E tu sei wise?

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Lunedì 15 giugno 2026 è il 166esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. I santi del giorno sono San Vito e Santa Germana Cousin. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. Nel 1939 l'inventore Julian Kahn mette in commercio la prima bomboletta spray usa e getta. Nel 1996 a Manchester, in Inghilterra, un attentato terroristico ferisce più di 200 persone e rovina gran parte del centro della città. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 giugno del 1969 Lucio Battisti è in vetta alle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Nel 1977 il 25enne Vasco Rossi debutta sulla scena discografica con il 45 giri Jenny Silvia. Stampato in 2500 copie, è considerato un cimelio di inestimabile valore dai fan della rockstar di Zocca. E nel 1982 Francesco De Gregori rilascia l'album Titanic. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo il cantautore italiano Sergio Endrigo, nato a Pola il 15 giugno 1933 e scomparso a Roma il 7 settembre 2005. Ricordiamo anche Alberto Sordi, nato a Roma il 15 giugno 1920 e qui scomparso il 24 febbraio 2003. È stato un attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano. Fra i più importanti attori del cinema italiano, con circa 200 film, è considerato uno dei più grandi interpreti della commedia all'italiana. Ricordiamo anche Johnny Holiday, nato a Parigi il 15 giugno 1943 e scomparso a Marnella Coquette il 6 dicembre 2017. È stato un cantante e attore francese, considerato tra i maggiori esponenti del rock del suo paese. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi. Compie oggi 62 anni l'attrice, regista e produttrice televisiva statunitense, celebre per il ruolo di Monica nella sitcom Friends, Courtney Cox. Spegne 28 candeline il velocista italiano Filippo Tortu. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 giugno 1996 della cantante statunitense Ella Fitzgerald, considerata una delle migliori e più influenti cantanti jazz della storia. Nel 2019 scompariva invece Franco Zeffirelli, noto regista e sceneggiatore e annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni 70 e 80. E il proverbio del giorno è: a ogni giorno la sua fatica.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Planet. Il pianeta siamo noi.
1: Ciao e benvenuto a Wise Planet, che ti porta là dove la natura è viva e fragile. Oggi ci addentriamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il primo parco nazionale italiano, un luogo straordinario dove la bellezza dei paesaggi si intreccia con sfide ambientali, climatiche e gestionali complesse. Il Gran Paradiso non è solo un paradiso per lo sguardo, è un laboratorio vivente di biodiversità alpina, fatto di stambecchi, ghiacciai, praterie, farfalle e persone. Già, perché i soggetti coinvolti nella sua gestione sono molti: 2 regioni, 13 comuni, enti locali, associazioni ambientaliste, autorità nazionali e perfino la città metropolitana di Torino. Ognuno con esigenze, visioni, interessi. Il direttore del parco, Bruno Bassano, ci aiuta a leggere i segnali del cambiamento. Il primo è il ritiro dei ghiacciai. Nel parco ce ne sono 54, molti dei quali potrebbero scomparire entro il 2030. E anche quando nevica, il calore impedisce al ghiaccio di consolidarsi. Questo significa meno acqua, meno biodiversità nelle acque superficiali e più stress per la fauna alpina. Gli stambecchi, ad esempio, risalgono sempre più in quota per sfuggire al caldo, mentre insetti come le farfalle si spostano verso l'alto rischiando di perdere per sempre il proprio habitat. Tra gli uccelli, le allodole e la pernice bianca sono in calo. In compenso aumentano aquile, gipeti, cervi, cinghiali e anche il lupo. Segni di un equilibrio che cambia. Ma non è solo la natura a dettare le regole, anche l'uomo lascia il segno. Uno dei problemi? I sorvoli degli elicotteri, spesso legati alle attività energetiche storiche. Un tempo i sorveglianti degli impianti idroelettrici salivano a piedi e restavano una settimana. Oggi fanno avanti e indietro ogni 2 giorni, in volo, con un impatto pesante sulla fauna. E poi c'è il turismo. Il parco è amato, frequentato, a volte preso d'assalto. Alcune zone sono accessibili solo a piedi e restano quasi incontaminate. Altre, come il Colle del Nivolet, sono soggette a forte pressione veicolare nei mesi estivi. Una risposta è stata il progetto A Piedi tra le Nuvole, con navette gratuite e chiusura del traffico la domenica. Ma i risultati, dicono, sono stati modesti. Ora si sperimenta qualcosa di nuovo: una carta dei servizi del parco, con numero chiuso, sbarra automatica e accesso limitato. Una sfida per tutelare, ma anche per non escludere. E per far vivere davvero il parco, non mancano le iniziative. Il giardino botanico Paradisia con oltre 1000 specie alpine, la rassegna musica nel Gran Paradiso, con concerti immersi nella natura, escursioni guidate, incontri scientifici, passeggiate sonore. Un paradiso da preservare, insomma. Nel 2007 ha ottenuto il diploma europeo delle aree protette e dal 2014 è nell'esclusiva Green List IUCNE. Un riconoscimento mondiale, ma anche una responsabilità. Il Parco del Gran Paradiso ci insegna che preservare la natura non è mai semplice, ma è sempre necessario. E che ogni passo, in montagna come nella vita, va fatto con rispetto. Alla prossima!
2: E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati a tutti i nostri ascoltatori di Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi vi porto in un viaggio sensoriale attraverso uno degli spettacoli naturali più affascinanti del mondo, la fioritura dei ciliegi in Giappone, conosciuta anche come Sakura. Questo evento non è solo una meraviglia visiva, ma anche un momento culturale profondamente radicato nella tradizione giapponese. La fioritura dei ciliegi inizia generalmente al sud del Giappone, proseguendo verso nord. Secondo le previsioni per il 2025, a Tokyo, i ciliegi inizieranno a fiorire il 23 marzo, raggiungendo la piena fioritura il 31 marzo. A Kyoto la fioritura è prevista per il 30 marzo con picco il 7 aprile. A Sapporo, nell'isola di Hokkaido, la fioritura inizierà il 27 aprile con picco l'1 maggio. E per vivere al meglio l'esperienza della fioritura, ecco alcuni luoghi imperdibili. Il parco di Ueno a Tokyo, uno dei parchi più famosi della capitale, offre una vasta area dove oltre 1000 ciliegi creano un tetto fiorito spettacolare. Il sentiero del filosofo a Kyoto, una passeggiata lungo un canale fiancheggiato da centinaia di ciliegi, ideale per una contemplazione tranquilla. E il monte Oisho, considerato uno dei migliori luoghi per ammirare la fioritura, con oltre 30.000 alberi che coprono le pendici della montagna. Partecipare a Sakura significa immergersi in un'atmosfera di gioia e riflessione, dove la bellezza effimera dei fiori ci ricorda la transitorietà della vita. Se state pianificando un viaggio per il Giappone nel 2025, non perdete l'occasione di vivere questo fenomeno spettacolare. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati qua su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di una delle emozioni più ricercate, ma anche una delle più difficili da definire, la felicità. È davvero possibile essere felici? O si tratta solo di momenti fugaci? La psicologia positiva, una disciplina relativamente recente, ha cercato di dare delle risposte a questa domanda. Gli studi dimostrano che la felicità non dipende solo dalle circostanze esterne come denaro o successo, ma anche da fattori interni. Ad esempio, il nostro livello di gratitudine, la qualità delle relazioni e la capacità di vivere nel presente giocano un ruolo fondamentale. Il concetto di set point della felicità suggerisce che ognuno di noi ha una predisposizione naturale a un certo livello di benessere, ma questo può essere migliorato attraverso abitudini positive. Esercizi come scrivere un diario della gratitudine, meditare o dedicare tempo agli altri aumentano il senso di soddisfazione. La felicità non è un obiettivo da raggiungere, ma un viaggio continuo. Accettare che la vita includa momenti difficili è parte del processo e coltivare piccole abitudini quotidiane che ci fanno stare bene è il segreto per costruire una vita piena e soddisfacente. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rosmarino. Una di quelle piante che sembrano sapere qualcosa che noi ignoriamo. Da secoli viene usato per insaporire piatti, curare malanni e persino scacciare spiriti maligni. Originario del Mediterraneo, era già apprezzato dagli antichi greci e romani, che lo consideravano un simbolo di memoria e protezione. Ai tempi, pensate, non esistevano i post-it, quindi si accontentavano di un rametto sulla testa. Dal punto di vista nutrizionale, il rosmarino è un vero superfood, ricco di antiossidanti, ferro, calcio e vitamine, stimola la digestione e rinforza il sistema immunitario, migliorando la concentrazione. Perfetto se la tua attenzione ha la durata media di un video su TikTok. Non solo, studi scientifici dimostrano che il suo aroma può addirittura potenziare la memoria, quindi se dimentichi sempre le chiavi, inizia a usarlo come portachiavi. Invece, nel Medioevo si pensava proteggesse dalla peste. Oltre però a essere essenziale in cucina, il rosmarino è una pianta che resiste a tutto: caldo, freddo, siccità e innaffiature casuali, al punto che con lui persino mia madre potrebbe avere il pollice verde. In sintesi, il rosmarino è un superfood che sa di storia, salute e arrosti perfetti. E mentre altri ingredienti passano di moda, lui resta lì, come un cantante in tour da 50 anni, immortale. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Sus Tosh e Lifestyle secondo Wise Radio.
2: Bentornati su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di sneakers, ma non di un paio qualsiasi, le Nike, icone di stile e innovazione e il loro legame con la sostenibilità. Da tempo questo brand ha intrapreso una vera e propria rivoluzione green. Il suo programma Move to Zero punta a ridurre le emissioni di carbonio e l'uso di materiali vergini, riciclando vecchie scarpe per dar loro nuova vita con il progetto Nike Grind. Ma la sostenibilità non si ferma al riciclo. Pensate alle Nike Air Zoom Alpha Fly Next Nature, fatte per il 50% con materiali riciclati senza sacrificare prestazioni, oppure alla linea Space Hippie, prodotta con scarti industriali trasformati in sneakers dal design futuristico. E il futuro? Nike sta sperimentando materiali bio-based e nuove tecnologie come la stampa 3D per ridurre gli sprechi. L'obiettivo è chiaro: creare scarpe sempre più sostenibili senza perdere in performance e stile. E voi siete pronti a fare il vostro passo verso un pianeta più green? Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché il futuro è adesso e sarà più verde che mai.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Bentornati a tutti, qui è la vostra Ludovica e siamo a Wonder and Wonder. Oggi vi porto con me in un viaggio nel cuore pulsante dell'Europa, a Berlino, una città vibrante di storia, creatività e rinascita continua. Ma Berlino non è solo questo, è anche un luogo di contrasti. Da una parte l'eredità storica di un'epoca di guerra, dall'altra la spinta verso un futuro innovativo. Camminare per le strade di Berlino è infatti come fare un viaggio tra passato e presente, tra antiche storie e nuove ispirazioni. Pensate infatti ad un muro, una barriera che divideva la città in due mondi opposti, est e ovest. Il muro di Berlino è stato infatti per quasi 30 anni il simbolo di una separazione, sia fisica ma anche ideologica. Però non fatevi ingannare da questo, perché Berlino oggi è molto di più. La città infatti ha saputo trasformare queste ferite in arte e ha dato spazio a un'incredibile scena culturale, accogliendo artisti da tutto il mondo. Uno tra questi, David Bowie. Torniamo infatti ancora un secondo indietro, torniamo al 1977. Bowie stava vivendo un momento di crisi profonda e per questo decide di trasferirsi a Berlino. Voleva sfuggire dalle pressioni della fama e trovare nuove ispirazioni. Un giorno si trova nel suo studio di registrazione, guarda fuori dalla finestra verso quel muro e vede proprio lì sotto una coppia scambiarsi un bacio di un'intensità così magica che ai suoi occhi, anche solo per un secondo, era stata in grado di abbattere ogni barriera. In un mondo così divisivo e in una città segnata dalla separazione, quel momento di intimità, quella piccola scintilla di normalità e amore era qualcosa di profondamente significativo. Ed è proprio grazie a quel momento, consumatosi tra le strade vibranti e crude di Berlino, che David Bowie scrisse Heroes, forse uno dei suoi capolavori più celebri, ma soprattutto una delle più potenti canzoni di speranza e resistenza. Stiamo parlando di un inno alla possibilità di vincere ogni barriera, che sia reale o simbolica. Oggi Berlino è una città unita, una capitale della creatività e della libertà. E camminando lungo quel che resta del muro, lungo l'East Side Gallery, sembra quasi di poter risentire quelle note che Bowie ha lasciato per le strade della città. E chissà, forse camminando proprio per queste strade, troveremo anche noi l'ispirazione per diventare, almeno per un giorno, degli eroi. Un saluto dalla vostra Ludovica. Io sono sempre qui e vi aspetto per il prossimo viaggio.
2: E tu sei wise?

0: vivere bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Wise Radio, music for the future.

0: la città del futuro.
1: Uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future. È con questa definizione, tratta dal celebre rapporto Brundtland del 1987, che nasce il concetto di sostenibilità urbana. Oggi parliamo di città sostenibili, le protagoniste della transizione ecologica. Una città sostenibile è uno spazio urbano che cerca l'equilibrio tra ambiente, società ed economia. Non è solo una città con tanto verde, ma un luogo inclusivo, resiliente, intelligente, capace di ridurre l'impatto ambientale e migliorare la qualità della vita. Significa cambiare il modo in cui costruiamo, ci spostiamo, consumiamo risorse. Significa progettare città a misura d'uomo e di pianeta, in risposta urgente alla crisi climatica e sociale che stiamo vivendo. Ma cosa rende davvero sostenibile una città? La mobilità green. Più mezzi pubblici elettrici, piste ciclabili, aree pedonali e sharing mobility. L'efficienza energetica. Edifici a basso consumo, pannelli solari, geotermia e smart grid. La gestione dei rifiuti e risparmio idrico. Raccolta differenziata, compostaggio, recupero delle acque piovane, il verde urbano e l'agricoltura cittadina, parchi, tetti verdi, orti condivisi che migliorano microclima e socialità, l'inclusione sociale e partecipazione civica, città accessibili, compatte, con servizi distribuiti equamente. Il tutto integrato da tecnologie digitali per migliorare trasporti, sicurezza e servizi pubblici. Una città sostenibile è anche una smart city. Tra i modelli europei più avanzati troviamo Copenaghen, che punta a diventare la prima capitale a zero emissioni entro il 2025. Friburgo, in Germania, famosa per il quartiere ecologico Vauban. E poi c'è Amsterdam, dove il 99% dei rifiuti viene trasformato in energia, per non parlare di Stoccolma e Oslo, pioniere in mobilità sostenibile e urbanistica verde. E in Italia? Ci sono Milano, con il bosco verticale e la città a 15 minuti. Bologna, con orti urbani e innovazione sociale. Torino, leader smart. Trento, virtuosa nella gestione dei rifiuti. E Parma, tra le città più green, anche grazie alla sua food policy sostenibile. Le città sostenibili del futuro saranno ecosistemi urbani intelligenti, con edifici green, a impatto zero o positivo. Con trasporti pubblici a zero emissioni e strade car-free, sfruttando tecnologie intelligenti per illuminazione, traffico e raccolta rifiuti, e soprattutto cittadini attivi, consapevoli, coinvolti sin da piccoli attraverso scuole green e progetti educativi. Non parliamo più solo di utopie. Il futuro sostenibile delle città è iniziato e ci riguarda tutti. Costruire città migliori è possibile. Serve visione, tecnologia, ma soprattutto scelte quotidiane consapevoli. Alla prossima puntata su Wise Radio per continuare a immaginare e realizzare il futuro.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprefico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di imparzialità. L'idea che possiamo essere completamente oggettivi e imparziali è un mito. La psicologia ci mostra che il nostro giudizio è influenzato da pregiudizi, esperienze passate e prospettive individuali, anche quando crediamo di essere neutrali. I bias cognitivi, come il bias di conferma che ci spingono a cercare informazioni a supporto delle nostre convinzioni preesistenti, riducendo la nostra capacità di analizzare una situazione in modo completamente oggettivo. Inoltre, il nostro background culturale, le esperienze passate e le emozioni influenzano continuamente la nostra visione del mondo, anche quando cerchiamo di rimanere imparziali. Questi fattori determinano le nostre decisioni, senza che ce ne rendiamo conto. Un altro esempio è il fenomeno del pregiudizio implicito, dove le preferenze o i bias nascosti si infiltrano nelle nostre valutazioni e giudizi, senza che ne siamo consapevoli. Anche nei contesti professionali e scientifici, la convinzione di essere totalmente imparziali può portare a errori di valutazione. Gli scienziati e i ricercatori, per esempio, possono inconsciamente selezionare o interpretare i dati in modo che supportino le loro ipotesi iniziali. Accettare che l'oggettività assoluta sia irraggiungibile può essere liberatorio. La consapevolezza dei propri bias e pregiudizi è un passo fondamentale verso il miglioramento del nostro processo decisionale. Solo riconoscendo l'influenza dei fattori soggettivi possiamo iniziare a prendere decisioni più informate e a ridurre gli errori derivanti dall'illusione di imparzialità. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu? Say wise.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Nella nostra rubrica di oggi parleremo di un uomo che partendo dal nulla diventò uno degli uomini più ricchi d'Italia, Ennio Doris. Da bambino sognava di diventare mediatore di bestiame come il padre, ma una malattia lo rese gracile e la famiglia decise così di farlo studiare. Dopo il diploma in ragioneria iniziò la sua carriera presso la Banca Antoniana di Padova. Andò poi a lavorare in un'azienda, ne divenne direttore commerciale e in quel periodo realizzò che voleva fare il salto e diventare imprenditore. Sogno che si realizzerà qualche anno più tardi grazie a un incontro casuale a Portofino con Silvio Berlusconi. Così nel 1982 Ennio Doris, dopo una lunga esperienza nella consulenza e nella promozione finanziaria, fondò con il gruppo Fininvest Programma Italia, importante rete di intermediazione finanziaria che si trasformò poi in Banca Mediolanum. Il suo motto era «Il miglior modo per essere egoisti è essere altruisti». E così nel 2008, dopo il crack della Lehman Brothers, rimborsò completamente i clienti della sua banca che avevano sottoscritto polizze con obbligazioni di questa banca, per un totale di quasi 160 milioni di euro e senza attingere dagli azionisti di minoranza, ma lasciando tutto a carico dello stesso Ennio Doris e di Silvio Berlusconi. La sua è una formidabile business story. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Why

0: Farming Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: I cambiamenti climatici non si manifestano solo con eventi estremi, scioglimento dei ghiacciai o innalzamento del livello del mare. C'è un altro effetto, meno visibile ma altrettanto pericoloso: l'aumento delle malattie infettive. Virus, batteri, funghi e parassiti prosperano in condizioni climatiche specifiche. E con l'aumento delle temperature, l'umidità e le piogge irregolari, questi agenti patogeni trovano un habitat sempre più favorevole per diffondersi. Gli eventi estremi, come uragani o inondazioni, peggiorano la situazione, causando sovraffollamenti e crisi sanitarie nei rifugi di emergenza. Secondo uno studio condotto dall'Università delle Hawaii, oltre la metà delle malattie infettive conosciute al mondo è stata aggravata dai cambiamenti climatici. Parliamo di 218 su 375 malattie. E sono stati identificati più di 1000 percorsi attraverso cui le condizioni meteorologiche influenzano direttamente la diffusione delle infezioni. Uno degli esempi più chiari? Le zecche e le zanzare. Aumentano i casi di malattie da zecche anche in inverno, mentre la malaria, legata alle piogge, trova nuovi spazi dove diffondersi. E lo stesso vale per virus come dengue, chikungunya e febbre del Nilo occidentale. Anche l'Europa e l'Italia sono coinvolte. Il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie ha lanciato l'allarme. Il rischio di epidemie legate ai cambiamenti climatici è concreto. In Italia, ad esempio, nel 2023 è stato registrato un aumento anomalo delle uova di zanzara tigre, con un conseguente rischio di trasmissione virale. Nei primi mesi del 2024 i casi di dengue nel nostro paese sono aumentati di 6 volte rispetto all'anno precedente. E i numeri parlano chiaro anche negli Stati Uniti. Oltre 1 milione di casi trasmessi da vettori negli ultimi 20 anni, con un trend in continua crescita. Ma l'aspetto più preoccupante è che i dati ufficiali spesso sottostimano il problema. Solo per la malattia di Lyme si pensa che i casi reali siano 15 volte più di quelli riportati. Ecco perché il mondo medico lancia l'allarme: serve formazione aggiornata, più prevenzione e azione climatica. Lo dice anche George Thompson, professore di medicina alla UC Davis, che invita la sanità a prepararsi a nuovi scenari infettivi legati al riscaldamento globale. In sintesi, il cambiamento climatico non è solo una sfida ambientale, ma anche una crisi sanitaria globale. Proteggere il pianeta oggi significa difendere la salute di domani. Qui su Wise Radio continueremo a raccontarvi come il clima cambia e perché non possiamo restare a guardare.
2: Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio. Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della carota di Polignano. Se pensavate che le carote fossero tutte uguali, è ora di ricredervi. Direttamente dalle terre soleggiate della Puglia, la carota di Polignano è un vero superfood nostrano, un piccolo gioiello arancione, o meglio, anche giallo e violaceo, che racchiude storia, sapore e un concentrato di benessere. Questa carota, coltivata con metodi tradizionali nei terreni sabbiosi vicino al mare, si distingue per il suo gusto intenso, leggermente sapido e croccante. È ricca di antiossidanti, vitamine e sali minerali, un vero elisir per la pelle e la vista. Insomma, se Bugs Bunny l'avesse assaggiata, avrebbe di certo mollato le sue banalissime carote industriali in un batter d'occhio. Le sue origini risalgono a secoli fa, quando i contadini locali iniziarono a selezionare le varietà migliori, irrigandole con acque salmastre, il segreto del loro sapore unico. Nonostante la sua qualità, questa carota è rimasta un prodotto di nicchia, ma chi la prova non torna più indietro. Le carote di Polignano possono essere mangiate crude nelle insalate, ma anche cotte e persino trasformate in deliziose conserve. E se volete davvero stupire gli amici a cena, beh, in grande classico pugliese, potete sempre friggerla. Insomma, la carota di Polignano non è soltanto un ortaggio, è un'esperienza di gusto e tradizione. E alla fine possiamo dirlo, non tutte le carote vengono per nuocere, alcune vengono dalla Puglia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti su Wise Radio, questo è Wonder and Wonder e oggi esploriamo un luogo del cuore, proprio qui nel nostro paese, Villa Torre in Umbria. Immersa nel cuore dell'Umbria, questa splendida dimora storica vi accoglie con il fascino di un tempo passato e la tranquillità che caratterizza la campagna umbra. Costruita secoli fa, Villa Torre è bellissima da visitare tutto l'anno, anche se io personalmente ve la consiglio in primavera. Ma perché visitarla? Prima di tutto per la sua architettura affascinante, con affreschi originali, soffitti a cassettoni e giardini all'italiana. Per il panorama mozzafiato, dalle sue terrazze infatti, potete ammirare le colline umbre e i borghi medievali circostanti. Villa Torre offre un'esperienza unica, che sia un weekend di relax, un evento speciale o una fuga romantica. E poi soprattutto per il gusto. Siamo in Umbria, terra di vini pregiati e cucina autentica. E a Villa Torre potrete degustare il meglio delle tradizioni locali. E allora cosa aspettate? Villa Torre vi aspetta per un viaggio che sarà sicuramente indimenticabile. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della Jabuticaba. Se la natura fosse una stilista, la Jabuticaba sarebbe sicuramente nella prossima edizione di Ma come ti vesti con Enzo Miccio. Un frutto che cresce direttamente sul tronco dell'albero, come se avesse dimenticato da che parte dovrebbero stare i rami. Questo piccolo gioiello brasiliano dall'aspetto di un chicco d'uva gotico è uno dei superfood più sottovalutati al mondo e francamente è l'ora di rimediare. La Jabuticaba è originaria del Brasile e da secoli è parte integrante della cultura locale. I popoli indigeni la usano non solo come cibo, ma anche come medicina naturale, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Ancora oggi in Brasile si organizzano festival dedicati a questo frutto, un po' come Coachella, ma con meno influencer e più benefici per la salute. Ricchissimo di vitamina C, polifenoli e fibre, la Jabuticaba è un'arma segreta contro l'invecchiamento e l'infiammazione. Praticamente è come un filtro di bellezza ma commestibile. Il suo sapore? Un incrocio tra uva, licis e un accenno di spezie, perfetto per chi ha finito le caramelle e vuole qualcosa di più sano. La Jabuticaba fermenta rapidamente dopo essere stata raccolta, motivo per cui in Brasile è spesso usata per la produzione di liquori e vini. Insomma, ti aiuta a vivere più a lungo, ti dà anche un ottimo pretesto per brindare, direi che è un frutto che davvero pensa a tutto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autoefficacia. Perché alcune persone affrontano le sfide con sicurezza mentre altre si arrendono prima ancora di provarci? La risposta sta nell'autoefficacia, un concetto sviluppato dallo psicologo Albert Bandura. L'autoefficacia è la fiducia nelle proprie capacità di raggiungere un obiettivo. Non è semplice ottimismo, ma la convinzione che il proprio impegno porti a un risultato concreto. Chi ha un'alta autoefficacia tende a preservare, a gestire meglio lo stress e ad affrontare le difficoltà con resilienza. Al contrario, chi ne ha poca tende a evitare le sfide e ad arrendersi facilmente. Ma da cosa dipende? Principalmente da quattro fattori. Il primo sono le esperienze passate. I successi rafforzano la fiducia, mentre i fallimenti non gestiti possono minarla. Il secondo sono le osservazioni degli altri. Vedere qualcuno simile a noi riuscire in un'impresa ci motiva a crederci. Terzo, la persuasione sociale. Incoraggiamenti e feedback positivi aumentano la nostra sicurezza. E per ultimo, lo stato emotivo. Stress e ansia possono ridurre l'autoefficacia, mentre un atteggiamento positivo la rafforza. La buona notizia? L'autoefficacia si può allenare, affrontando piccole sfide quotidiane e imparando a interpretare gli insuccessi come opportunità di crescita. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Patagonia, un marchio di abbigliamento outdoor piuttosto popolare. Questa azienda è stata fondata da Yvon Chouinard e si è distinta sin dalla nascita per il suo impegno per la salvaguardia dell'ambiente. Nel corso degli anni ci ha abituato ad appelli e campagne pubblicitarie in grado di attirare l'attenzione del grande pubblico. Fece scalpore nel 2011, alla vigilia del Black Friday, l'appello lanciato sulle pagine del New York Times: non comprare questo giubbotto, per incoraggiare i clienti al riutilizzo dei capi d'abbigliamento. Ma certamente l'azione più audace per cui verrà ricordato Yvon Chouinard è quella compiuta nel 2022, all'età di 83 anni, quando annunciò pubblicamente: da oggi nostro unico azionista sarà il pianeta. E cedette il 98% delle azioni della sua società a un'organizzazione no profit, che da lì in avanti riceverà gli extra profitti di Patagonia e li reinvestirà in progetti per la salvaguardia del pianeta. Mentre il restante 2% venne conferito ad un trust, che guidato dalla famiglia avrà l'obiettivo di assicurare che l'azienda continui a rispettare i valori storici del marchio. Un grande lascito, coerente con la visione di questo grande imprenditore. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Ciao a tutti, io sono Charlene Williams e questo è Behind. Oggi parliamo di U2, o come si dice in Italia, U2. La band nasce a Dublino nel 1976 e dovete sapere che fin dalla loro nascita hanno usato la musica per raccogliere milioni di dollari e sensibilizzare su decine di cause politiche e benefiche a cui loro sono da sempre legati e appassionati. Notevole, no? Dovete sapere che nel corso dei loro quasi 40 anni di carriera, la band si è sempre fatto carico di questioni sociali e si è posto come uno specchio del crescente egoismo nel mondo, parlando apertamente di ingiustizie e discriminazioni, cercando in qualche modo di riempire il vuoto. Posso dirlo? Che bellissima cosa! Negli anni 80, gli U2 si concentrano principalmente sulla sensibilizzazione attraverso tour e concerti, e negli anni 90 e 2000 hanno iniziato a espandersi nel lobbying. A proposito di questo, dovete sapere che il cantante Bono, ad un certo punto della sua carriera, si è preso una pausa dalla band per incontrare i politici e impegnarsi in una diplomazia diretta. Ha imparato come funziona il lobbismo e chi erano i personaggi influenti della politica di quei tempi. Beh, insomma, si è data da fare. Pensate che l'attivismo di Bono è riuscito a portare alla cancellazione di circa 130 miliardi di dollari di debiti nei paesi in difficoltà, e con la band è riuscito a mandare a scuola milioni di bambini. Questo è veramente incredibile, non trovate? L'evoluzione degli U2 non è finita. A dire il vero, la band è ancora attiva e, in aggiunta alla musica, tiene conferenze per continuare a sensibilizzare tutte le cause a loro più care. Un caro saluto da Charlene Williams for Behind. Until next time, bye!
2: 1, 2, 3, and... Wise Radio, music for the future. Yeah.
3: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Michel Rinpoche presents Inner Peace.
2: Viviamo in un'epoca dove sempre di più ci sentiamo di fretta. Abbiamo la sensazione interna di non avere abbastanza tempo. Io credo che questo accada per diverse ragioni ed è interessante vedere che accade un po' dappertutto. Non è una questione in un mondo occidentale piuttosto che in un contesto o un altro, no? Una delle ragioni per la quale questo accade è perché noi oggi viviamo in un mondo in cui siamo bombardati costantemente da un'enorme quantità di informazione. E con tutta questa informazione che noi riceviamo, noi dobbiamo in qualche modo stare sempre a elaborare tutto quello. E alla fine rimaniamo sempre a un livello superficiale e non ci permettiamo lo spazio, il tempo di approfondire le cose. Quindi la immagine che mi viene è come se uno si trovasse su una scrivania di lavoro, dovesse leggere dei documenti, scrivere delle cose un po' più profonde, ma nel frattempo costantemente ti portano altre carte sul tavolo. E queste carte che portano, alcune sono importanti, tante no, ma comunque sia, ogni volta che arriva una nuova carta hai bisogno di smistarla, hai bisogno di guardarla per un attimo, vedere che cos'è, dire questo va di qua, quello va di là, e finalmente quando riesci ad arrivare al foglio che era in fondo per poter leggerla, eccetera, non hai più nessuno spazio mentale per far nulla. E anche perché ci abituiamo a essere distratti, ci abituiamo a essere interrotti, ci abituiamo a rimanere in questo livello superficiale. Questa è una delle ragioni. Poi ci sono altre ragioni anche che ci fanno sentire di fretta. Viviamo in un'epoca fortemente portata dalla dopamina, da questo piacere costante con gli schermi, con tutto il resto. Più che essere come una droga, per me è una droga a tutti gli effetti, da cui tutti noi abbiamo la nostra dipendenza. E tutto questo ci porta a questa vita dove corriamo e in realtà non sappiamo neanche dove stiamo andando. Questo è un po' anche da dove viene il titolo del libro, Dove vai così di fretta, proprio per riflettere su che cosa stiamo facendo nella nostra vita e perché non riusciamo a goderci il tempo che tanto vogliamo, no? Wise Radio, music for

0: motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rambutan. Con il suo aspetto vagamente inquietante, un mix tra un porco spino e una pallina da discoteca, è originario dell'Asia sudorientale e famoso per la sua buccia rossa e pelosa che fa pensare più a un esperimento genetico mal riuscito che a un alimento sano. Ma non lasciamoci ingannare dalle apparenze, dentro si nasconde una polpa bianca, succosa e dolce come una coccola tropicale. Questo frutto esotico è una vera fonte di vitamine, in particolare la vitamina C, che supporta il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e, a quanto pare, fa anche bene alla pelle. Inoltre, il rambutan è ricco di minerali come il ferro, il calcio e il magnesio, che lo rendono un'ottima scelta per chi vuole sfidare la gravità, sia a livello fisico che mentale. Il rambutan è anche un ottimo amico della digestione, grazie alla sua fibra, e può essere mangiato fresco, in succhi o in gelato. Se sei un fan delle cose esotiche, potresti anche provarlo in un'insalata, perché nulla dice originalità come mescolare un frutto che sembra uscito da un fumetto giapponese con la verdura. In sintesi, il rambutan è un superfood che, con il suo aspetto stravagante e la sua dolcezza disarmante, ti fa sentire come un esploratore del gusto. Con lui puoi essere sano senza sembrare un guru della salute, ma più un audace appassionato di novità. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie. Dall'altra, una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Wise Radio, musica per il

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Bentornati su Wise Radio per un altro viaggio insieme, qui su Wonder and Wonder. Oggi vi porto alle Lofoten, un arcipelago incantato del nord della Norvegia, un luogo straordinario per tutti gli amanti dello sci, ma anche della natura. Immaginatevi montagne che si tuffano nel mare cristallino, spiagge bianche che contrastano con l'acqua gelida e piccoli villaggi di pescatori, come Rein, con le tipiche casette rosse e bianche affacciate sui fiordi. Il bello di questa meta è che offre paesaggi mozzafiato tutto l'anno. In inverno, se siete fortunati, potrete ammirare l'aurora boreale e godervi quella che è definita una delle mete sciistiche migliori al mondo. Mentre in estate, tra passeggiate nel verde, il sole di mezzanotte regala giornate infinite. Le Lofoten quindi sono perfette sia per chi cerca avventura che tranquillità nella natura. Altre attività divertenti sono fare kayak tra i fiordi, scalare le montagne o semplicemente passeggiare sulla spiaggia di Auckland, una delle più belle d'Europa. E non dimentichiamoci della cucina, il merluzzo. È re delle Lofoten. Lo stoccafisso essiccato all'aria aperta è una tradizione norvegese che potrete trovare in questo luogo stupendo. Insomma, le Lofoten sono un luogo davvero in grado di catturare. Una meta imperdibile per chi sta programmando di visitare la Norvegia. Qui era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del Diospyrus Digna. Noto anche come Black Sapote, e no, non è un rapper di Atlanta. Originario del Messico e dell'America Centrale, si presenta come una normale bacca verde, ma dentro nasconde una polpa marrone scurissima che sembra mussa al cioccolato, un miracolo botanico o un errore di programmazione nel codice della realtà. A differenza del cioccolato vero, il Black Sapote non contiene cacao né zucchero, ma ha un sapore dolce e cremoso con leggere note di vaniglia e dattero. Perfetto per chi vuole concedersi un dessert senza sensi di colpa, anche se il vero peccato sarebbe cercarlo al supermercato e scoprire che non esiste qui in Italia. Dal punto di vista nutrizionale è un concentrato di vitamina C, 4 volte più di un'arancia. Ferro e fibre lo rendono invece un candidato perfetto per il titolo di superfood. Peccato che continui a sembrare un budino dimenticato in frigo troppo a lungo. In tempi passati, i Maya e gli Aztechi lo consideravano un frutto pregiato, ma oggi rimane un'oscura celebrità tropicale, come una rockstar anni 80 che ha deciso di ritirarsi su un'isola esotica. In conclusione, il Black Sapote è la prova che la natura sa essere ingannevole ma generosa. Sembra un peccato di gola, ma è pura bontà. Un po' come trovare una banconota nella tasca di un vecchio cappotto, inaspettato, utile e perfetto per viziarsi senza rimorsi. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi esploreremo insieme il mondo del crowdfunding, vale a dire quelle piattaforme che consentono di raccogliere fondi per finanziare progetti di investimenti di vario tipo, compresi quelli in beni di lusso da collezione, come ad esempio gli orologi, i vini pregiati o le opere d'arte. A livello mondiale nel 2018 valeva più di 10 miliardi di dollari ed entro il 2025 si calcola possa raggiungere i 28,8 miliardi di dollari. Ma facciamo un passo indietro. Quanti tipi di crowdfunding esistono? C'è il crowdfunding che sostanzialmente si risolve in una donazione, il lending crowdfunding che prevede un prestito ai promotori del progetto e il modello equity che consente invece agli investitori di acquisire una quota di capitale diventando così soci a tutti gli effetti dell'impresa con i rischi connessi. E sono sempre di più i progetti di crowdfunding attenti alla sostenibilità. Secondo gli esperti è un modello che ha tutte le caratteristiche per diventare virale, specie quando promuove progetti che sono per natura in grado di allinearsi ai valori dei loro sottoscrittori, creare una forte empatia o quando coinvolgono le passioni del pubblico, come nel caso degli oggetti da collezionismo. Consentirebbe poi nuove possibilità di accesso all'arte, specie da parte di un pubblico più giovane, per così dire più partecipativo, cioè slegato dal possesso fisico di un'opera d'arte. E voi cosa ne pensate? Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'avena. Spesso considerata il simbolo delle colazioni salutari, è molto di più di un semplice cereale. Ricca di fibre, proteine e carboidrati a lento rilascio, è un vero superfood che fornisce energia duratura e aiuta a mantenere la sazietà. Ma la sua magia sta soprattutto nei beta-glucani, fibre solubili che contribuiscono a ridurre il colesterolo e a regolare la glicemia, rendendola un alleato del cuore e della linea. E poi diciamolo, l'avena è un camaleonte culinario. Dal classico porridge alle barrette energetiche fino ai biscotti, riesce a infilarsi in ogni ricetta con una disinvoltura degna di un agente segreto. Forse non tutti sanno che nell'antica Grecia l'avena era considerata cibo per i cavalli, non per gli esseri umani. Gli atleti, però, iniziarono a mangiarla per aumentare la resistenza fisica, trasformandola in un'icona del benessere. Insomma, dobbiamo ringraziare i cavalli per averla portata alle nostre tavole. Oggi, con il suo sapore delicato e il suo incredibile valore nutritivo, l'avena è un esempio perfetto di come semplicità e versatilità possano andare a braccetto. Ogni cucchiaio è un piccolo tributo alla forza della natura pronta ad accompagnarci lungo la nostra giornata. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti su Wise Radio per un nuovo viaggio insieme. Oggi parliamo di un luogo della storia e infatti voglio portarvi in un sito della periferia di Cracovia, in Polonia, dove ormai dal 1964 risiede un'opera commemorativa con un fortissimo valore storico. Sto parlando del Monumento dei Cuori Spezzati, un luogo che incarna il passato doloroso di un campo di lavoro forzato durante la Seconda Guerra Mondiale e che oggi è diventato un potente simbolo di memoria. L'opera, fatta di pietra calcarea, presenta 5 figure umane disposte in fila, con la testa piegata sotto il peso di un grosso macigno e con un taglio netto che attraversa il petto di tutti quanti. Il Monumento dei Cuori Spezzati è un simbolo che racconta le storie di coloro che hanno vissuto quel tempo, ma anche di chi ha lottato per mantenere viva la memoria di quello che è stato. Ogni dettaglio del monumento invita a riflettere. Il taglio che attraversa le figure, infatti, è un richiamo alla sofferenza passata, ma anche alla resilienza, alla speranza e alla rinascita. Invito chiunque si trovi nei dintorni di Cracovia ad aggiungere al proprio itinerario il Monumento dei Cuori Spezzati. La maestosità di questo monumento vi lascerà sicuramente senza parole, ma soprattutto sarà un'occasione per fermarsi a riflettere, prendere coscienza e tenere viva la memoria di quello che è stato. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder & Wonder.
1: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore, per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu, sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del cupuaccio. Il cupuaccio è un superfood che sembra essere uscito direttamente da un sogno erotico di un botanico, come se la natura avesse deciso di sfidare le leggi della gravità e del buonsenso. Originario dell'Amazzonia, questo frutto ha l'aspetto di una versione più morbida e dolce del cacao. Ma non lasciatevi ingannare dal suo aspetto delicato, il cupuaccio è una potenza nutrizionale. Il suo interno, simile a una crema densa e vellutata, ha un sapore che unisce il cioccolato bianco alla frutta esotica. È ricco di antiossidanti, vitamine e acidi grassi essenziali, che fanno bene alla pelle, al cuore e anche a quel piccolo malessere esistenziale che ti prende alle 3 di pomeriggio. Per di più, il cupuaccio è spesso utilizzato nella produzione di cosmetici e creme idratanti. Il che fa pensare che oltre a nutrire il corpo, possa anche nutrire il nostro ego, come se stessimo mangiando un frutto che ci sta facendo sembrare più giovani di quanto non lo siamo in realtà. In sintesi, il cupuaccio è il tipo di superfood che ti fa sentire un po' come un esploratore dei tropici, che ha trovato la perla nascosta tra le foreste dell'Amazzonia. Un frutto che sa essere esotico, nutriente e anche un po' esagerato, ma in quel modo che ti fa dire sì, lo voglio. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parleremo di stress, quella risposta psicologica e fisiologica che l'organismo mette in atto nei confronti di compiti, difficoltà o eventi della vita valutati come eccessivi o pericolosi. Non tutto lo stress è nemico, in realtà esiste uno stress buono, chiamato eustress, che ci motiva, ci dà energia e ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi. È quella scarica di adrenalina prima di un esame, un colloquio di lavoro o una competizione sportiva. È il tipo di stress che ci spinge a dare il meglio, attivando risorse che nemmeno pensavamo di avere. Lo stress diventa cronico, cioè quando entra in scena il cosiddetto distress. Questo tipo di stress, a differenza

0: il nemico, se sappiamo trasformarlo in un alleato. La differenza sta nel modo in cui lo affrontiamo. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
1: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire,

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?
1: We have to go.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise? You're

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

Wise Radio, music for the future.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio, Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi degli spinaci. Sì, proprio loro, i verdi eroi del frigo. Sono stati i protagonisti del mito di Braccio di Ferro che li divorava per diventare una macchina da guerra contro il perfido Bruto. Ma sapete una cosa? La leggenda ha un fondo di verità. Gli spinaci sono un vero superfood. Ricchi di vitamina A per occhi da falco, vitamina C per un sistema immunitario da guerriero e ferro, ottimo per mantenere la pelle luminosa e tenere a bada i radicali liberi. E anche se non trasformerai i vostri bicipiti in acciaio, beh, il magnesio contenuto in queste foglioline verdi contribuisce a rilassare i muscoli e migliorare il sonno. Pensate, la fama degli spinaci nacque nel 1870 da uno scienziato che mise la virgola nel posto sbagliato e si pensò che contenessero 10 volte più ferro del normale. L'errore venne scoperto decenni dopo, ma intanto Braccio di Ferro aveva già convinto milioni di bambini a mangiarli. Il bello degli spinaci è che sono leggeri, ma super nutrienti. Hanno pochissime calorie e sono ricchi di fibre, perfetti per chi vuole mantenere la linea senza rinunciare al gusto. Potete gustarli crudi nelle insalate, saltati in padella o trasformati in smoothie per una colazione verde e vitaminica. Non aspettatevi però superpoteri immediati, ma inseritela nella vostra dieta e sarete come un vero marinaio, pronto ad affrontare qualsiasi onda. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder. Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi il nostro viaggio ci porta in una delle città più vibranti, multiculturali dell'emisfero sud, Melbourne, in Australia. Elegante, creativa e in continuo movimento, Melbourne è famosa per la sua scena artistica, il design urbano e i suoi iconici tram e caffè nascosti nei vicoli del centro. Passeggiando lungo il fiume Yarra o tra i murales di Osier Lane, è impossibile non sentire l'energia che attraversa questa città. È cultura, buon cibo e lifestyle, ma non solo, perché è anche sport. Non a caso, se avete l'occasione di visitarla a gennaio, per tutti gli amanti del tennis è un'occasione imperdibile. Ogni anno, proprio in questo mese, si tengono gli Australian Open, uno dei quattro grandi slam, un evento spettacolare che trasforma tutta la città in una vera capitale mondiale dello sport. Tra un match emozionante e un brunch vista skyline, Melbourne vi conquisterà con la sua personalità unica e accogliente, una città da vivere, assaporare e applaudire, magari anche da bordo campo. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per un altro viaggio insieme su Wonder and Wonder.
1: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dell'Osage Orange. O Malcura Polifera per i latinisti da salotto, è un frutto strano. Non è un'arancia, non è commestibile e non ha nemmeno la decenza di essere profumato. Eppure, eccolo qui, a contendersi il posto tra i superfood come un aspirante cantante a X Factor con una voce dubbia ma un look interessante. Originario degli Stati Uniti centrali, l'Osage Orange deve il nome agli Osage, una tribù nativa americana che usava il suo legno per costruire archi. Il frutto è grande, nodoso e verdastro, con l'aspetto di un cervello alieno in vacanza. Non si mangia, ma se lo voleste fare, fareste un bel trip. Tuttavia, contiene composti naturali con potenziali antiossidanti e antimicrobici. Nulla di approvato ufficialmente, ma il marketing moderno può trasformare anche un sasso in un elisir detox, se ci metti abbastanza spirulina. Gli agricoltori lo piantano come siepe naturale prima dell'invenzione del filo spinato. L'albero ha spine e un ego territoriale, è la security della frutta. L'Osage Orange è il superfood che non si mangia, non si beve, ma si rispetta. Perché anche se non finisce nella tua centrifuga, ha più storia, utilità e personalità di certi frutti pompati che si sciolgono alla prima ondata di hype. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del bisogno di ricambiare. Vi siete mai chiesti come mai quando qualcuno ci fa un favore ci sentiamo quasi obbligati a restituirlo? Ecco, questo è il principio di reciprocità, una delle leve psicologiche più potenti nelle relazioni sociali e nella persuasione. La reciprocità è un meccanismo evolutivo. Nelle società primitive, scambiarsi favori aumentava le probabilità di sopravvivenza. Oggi questo principio è ancora molto forte. Un esempio? Quando un ristorante ti offre un aperitivo gratuito, è più probabile che tu lasci una mancia più alta. Oppure, se una collega ti aiuta in un compito, ti sentirai più in debito e vorrai ricambiare. Il principio di reciprocità è spesso usato nel marketing. Le aziende, infatti, regalano campioni di prodotti perché sanno che chi li riceve si sentirà più propenso all'acquisto. Allo stesso modo, nelle trattative politiche o aziendali, fare una concessione iniziale aumenta la probabilità che l'altra parte faccia lo stesso. Ma attenzione, la reciprocità può anche essere strutturata per manipolare. Essere consapevoli di questo meccanismo ci aiuta a scegliere quando ricambiare per sincera gratitudine e quando invece resistere a strategie persuasive studiate a tavolino. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi la storia di Anna Bonomi, una grande imprenditrice e un personaggio controverso. Già da giovanissima dovette lottare per il suo stesso riconoscimento, visto che era la figlia illegittima dell'immobiliarista Carlo Bonomi e della portinaia di uno dei suoi palazzi a Milano. Nella Milano del dopoguerra, con una visione molto lucida, iniziò a gettare le basi del suo gruppo, in un business considerato maschile all'epoca, ma forse ancora oggi. Quanti di voi passando da Milano hanno ammirato il Pirellone, uno dei simboli più iconici della città? A realizzarlo fu proprio lei, che in quegli anni completò anche la prima città satellite del capoluogo lombardo, Milano San Felice. Poi diversificò i suoi investimenti, tra cui la Postal Market, la prima società che effettuava vendite per catalogo, ma anche altre società iconiche di quegli anni, come la Rimmel e la Durbans, e ancora partecipazioni in imprese assicurative e istituti di credito. Nei salotti della finanza italiana era soprannominata Lady Finanza, la Gran Sciura dei Danè o Anna di Miracoli. Pare abbia ispirato Franca Valeri per il personaggio di Elvira, l'imprenditrice cinica del film di Dino Risi, Il Vedovo, con un grande Alberto Sordi. Ma nonostante il suo enorme successo, alcuni salotti della Milano Bene le furono preclusi per via delle sue modeste origini. E pensare che il suo secondo marito era anche una persona ben introdotta e, secondo alcuni, un arrampicatore sociale. Esattamente come Alberto Sordi, il cretinetti del film.
2: Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Cari ascoltatori, bentornati. Io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi svelo i segreti di un classico senza tempo, You Don't Love Me di Dawn Penn, una canzone che ha attraversato 10 anni senza perdere un grammo della sua magia. Ma sapete qual è la storia dietro questo brano iconico? La versione originale di Dawn Penn era un adattamento di un blues del 1955, scritto da Willie Cobbs, intitolato You Don't Love Me. La Penn, all'epoca giovanissima, trasformò il pezzo in un gioiello reggae, con quel suo vocalismo ipnotico. È un ritmo che sembra catturare l'essenza stessa di Kingston. Ma c'è di più. La canzone sparì per anni, per poi tornare nel 1994, diventando un successo mondiale grazie a un remix che la portò nelle discoteche e nelle radio di tutto il mondo. L'ispirazione? Un mix di sofferenza e resilienza. Il testo parla di un amore non corrisposto, ma c'è una forza incredibile nella voce di Dawn, come se ogni no no no fosse un passo verso la liberazione. E forse è proprio questo che ce l'ha reso immortale, la capacità di trasformare il dolore in qualcosa di bello, di ballabile, di universale. E ora, per voi, il brano che ha scritto la storia, You Don't Love Me di Dawn Penn. Io sono Chani Williams per Behind. Until next time, bye!
2: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Stay wise.
1: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
2: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Per tutti gli appassionati di podcast, oggi parleremo di TED, l'ente no profit che dietro lo slogan Idee che meritano di essere condivise, da oltre 40 anni organizza in tutto il mondo conferenze, anche online, gratuite, per promuovere una conoscenza scientifica accessibile a tutti. Motore di questa organizzazione da oltre 20 anni è Chris Anderson, che è anche autore di un libro utopistico dal titolo Generosità contagiosa. Secondo Chris Anderson, sono due i fattori chiave che possono dare una spinta alla generosità: lo spirito emulativo, tipico degli esseri umani, e la connettività dell'era moderna. Un comportamento generoso che attraverso internet viene conosciuto, imitato e poi a sua volta ricondiviso. E sono moltissimi gli esempi che dimostrano che tutto ciò funziona, sia a livello individuale che di business. Occorre smettere di pensare ad internet come ad una spirale di tossicità, disinformazione e divisione, e apprezzarne invece la capacità di consentire contagi di ogni tipo. E questo cambio di rotta diventa particolarmente urgente in questo momento, in cui siamo agli albori di una tecnologia nuova come quella dell'intelligenza artificiale, che trae il proprio modello comportamentale e la propria conoscenza proprio da internet. Cerchiamo quindi di condividere una versione più gentile e positiva di noi. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del limbe. Se i superfood fossero una gang, limbe sarebbe il membro piccolo ma letale. Quello che sembra innocuo finché non scopri che può mandarti al tappeto con un solo pugno di antiossidanti. Questo frutto arancione, noto anche come Garcinia livingstonei, viene dall'Africa tropicale ed è così ricco di vitamine e minerali che potrebbe tranquillamente guardare in cagnesco i più blasonati avocado e bacche di golgi. Ma non lo farà, perché è troppo impegnato a essere delizioso. Limbe è stato un alimento essenziale per le popolazioni africane per secoli. Cresce su alberi robustissimi, capaci di sopravvivere a siccità e terreni poco ospitali, un po' come certi studenti universitari che campano con 3 caffè al giorno e pasta al pesto. Il frutto stesso non è da meno, piccolo, resistente e pieno di energia, perfetto per chi vuole un boost senza sgranocchiare tristi barrette proteiche dal sapore di cartone che spacciano come caffè. Limbe è un concentrato di vitamina C, fibre e polifenoli, perfetti per tenere il tuo sistema immunitario in piedi anche dopo un weekend di distruzione. Il suo sapore è un mix tra albicocche e agrumi, dolce ma con un retrogusto aspro. Oltre a essere una bomba nutrizionale, l'albero di imbe è usato anche per il legname e come barriera frangivento. Insomma, questo frutto non solo ti nutre, ma ti protegge anche dal vento. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Wise Radio en Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, eccoci tornati per un nuovo viaggio insieme qui su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi in montagna, più precisamente nelle Dolomiti. Siamo al rifugio Nuvolao, uno dei rifugi più storici e spettacolari delle Alpi, situato a 2575 metri d'altezza nel cuore delle Dolomiti Ampezzane. Da qui la vista è semplicemente mozzafiato, una visuale immensa che spazia sulle cime più famose, il Monte Civetta, la Marmolada, la Croda da Lago. Arrivare al rifugio Nuvolao è un'esperienza a contatto con la natura. Raggiungerlo a piedi, dopo una bella escursione, significa respirare l'aria pura della montagna, percorrere sentieri che si arrampicano tra rocce e prati alpini, fino a raggiungere questo luogo dalla vista unica. Questo rifugio è stato costruito nel 1883 ed è stato da sempre un punto di riferimento per escursionisti, alpinisti e amanti della montagna. Il legno, il calore delle stufe e la cucina tipica ti fanno sentire in un luogo protetto, come a casa, ma tutto questo in mezzo alla potenza straordinaria della natura. Sedersi sulla terrazza del rifugio Nuvolao, magari con una tazza di tè caldo in mano, è godersi la bellezza del paesaggio ed è sicuramente la cosa più consigliata. Un paesaggio che ci regala colori diversi ogni stagione. Ogni tramonto e ogni alba qui è una promessa di emozioni uniche. Il rifugio Nuvolao è il posto perfetto per riconnettersi con se stessi e dove ogni passo fatto ti avvicina alla magia delle Dolomiti. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio insieme su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi delle mandorle. Le mandorle sono un superfood che merita un posto d'onore nella nostra dieta, grazie alle loro innumerevoli proprietà benefiche. Ricche di grassi monoinsaturi, sono un vero toccasana per il cuore, perché aiutano a ridurre il colesterolo cattivo grazie a questi grassi buoni. Le mandorle sono anche un ottimo alleato contro il diabete, perché grazie al loro contenuto di magnesio aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue. E se state cercando un po' di energia per affrontare la giornata, beh, le mandorle sono perfette. Una manciata è sufficiente per darci una carica naturale e duratura. Inoltre, grazie alla vitamina E, combattono i radicali liberi e tengono la pelle giovane e luminosa. Sapevate inoltre che le mandorle sono state una delle prime piante coltivate dall'uomo? Già nell'antico Egitto le mandorle erano considerate un alimento sacro, tanto che venivano usate anche come offerta agli dei. E a quanto pare erano anche il segreto di bellezza di Cleopatra, che le usava come ingrediente nelle sue maschere per la pelle. Dall'altra parte del mondo invece gli antichi romani consideravano le mandorle un simbolo di fertilità e prosperità. Si racconta che, durante le celebrazioni nuziali, gli sposi regalassero mandorle candite agli invitati, come augurio di felicità e abbondanza. Voi cosa dite? Cesare è stato conquistato da Cleopatra per la sua skincare? Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di ironia e sarcasmo, due tecniche spesso usate nella comunicazione quotidiana. Ma cosa succede quando li utilizziamo? La psicologia ci dice che questi due strumenti comunicativi hanno effetti complessi sulle nostre interazioni. L'ironia implica dire una cosa mentre si intende l'opposto. Il sarcasmo ha una componente più tagliente, spesso associata al disprezzo. Entrambi possono essere efficaci nel trasmettere umorismo, ma il loro uso richiede una certa abilità sociale per essere compresi correttamente. In generale, l'ironia e il sarcasmo sono strumenti di distanziamento. Usandoli, le persone creano una separazione tra loro e gli altri. Quando sono utilizzati in modo giocoso, possono alleggerire le conversazioni. Tuttavia, se mal interpretati, possono causare incomprensioni o distanziamento emotivo. Inoltre, entrambi i comportamenti possono essere meccanismi di difesa per evitare l'espressione diretta di emozioni. Ad esempio, una persona che teme di sembrare vulnerabile potrebbe usare il sarcasmo come barriera emotiva. La chiave per un utilizzo efficace di ironia e sarcasmo è leggere il contesto e le relazioni altrui. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei Wise.
1: Wise Radio, Greatest Hits.
2: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi dello chef Andrea Bianchi, uno dei volti più noti della cucina moderna, grazie alla sua abilità nel combinare piatti gourmet con ingredienti che fanno bene al corpo e alla mente. Il suo ristorante Vita e Sapore è diventato una destinazione imperdibile per chi cerca un'esperienza culinaria innovativa e salutare. Bianchi ha scelto di dedicarsi all'uso di superfood, quei cibi ricchi di nutrienti e antiossidanti che stanno rivoluzionando l'alimentazione globale. Nel suo menù, l'ispirazione arriva da ingredienti come la quinoa, l'oro verde delle Ande, ricca di proteine e fibre, abbinate a verdure fermentate per favorire la digestione. Non mancano poi le bacche di goji, famose per le loro proprietà anti-invecchiamento, utilizzate nei suoi piatti come ingredienti freschi o essiccati. Un altro protagonista dei suoi piatti è decisamente l'avocado, utilizzato sia per preparazione di cibi dolci che salati, per un tocco di cremosità e omega 3. La passione di Bianchi per i superfood non è solo un modo per cucinare in maniera più sana, ma anche per educare i suoi clienti a un'alimentazione consapevole e sostenibile. La sua cucina unisce il gusto al benessere, creando piatti che fanno bene senza rinunciare alla raffinatezza. Lo chef Bianchi dimostra che la salute e il gusto possono convivere armoniosamente, offrendo ai suoi clienti un'esperienza unica che nutre sia il corpo che l'anima. Un saluto da Greg e vi aspetto alla prossima puntata di Greatest Hits.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu?

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Benvenuti ascoltatori di Wise Radio, qui siamo su Wonder and Wonder. Oggi voglio portarvi in un angolo della Sicilia che potrebbe farvi cambiare idea sul concetto di casa dei sogni. Parliamo di Gangi, un pittoresco borgo di provincia vicino a Palermo, che dal 2014 sta cercando di sollevare la sua economia grazie a un'iniziativa davvero particolare. Gangi, con i suoi vicoli stretti e le sue case in pietra, ha attirato l'attenzione di tanti acquirenti, provenienti da tutto il mondo. Ma cos'è che ha reso questo posto così speciale? Il suo programma di vendita di case a prezzi incredibilmente bassi, pensate a partire da solo un euro. Un'opportunità che ha spinto moltissime persone a lasciare le grandi città e trasferirsi in questo luogo tranquillo e ricco di storia. In questo piccolo borgo siciliano, le case vuote e abbandonate, spesso datate da ristrutturare, sono diventate il simbolo di una rinascita. Una vita fatta di tranquillità, tradizioni e soprattutto un costo che sembra essere un sogno. Per comprare casa qui bastava davvero un po' di voglia di rimetterla a nuovo e investire sulla sua bellezza. Gangi, con la sua ricca cultura e i paesaggi mozzafiato, è una delle mete più affascinanti per chi vuole abbracciare un nuovo stile di vita. E se vi state chiedendo se tutto questo sia stato davvero possibile, beh, la risposta è sì. Negli anni a seguire l'iniziativa, la città ha visto milioni di persone trasferirsi, attirate dalla possibilità di vivere in un luogo dal fascino unico e a un prezzo che non è paragonabile. Gangi quindi è stata la dimostrazione di una Sicilia che rinasce, una Sicilia rivalutata, grazie alla voglia di nuovi inizi. Qui era la vostra Ludovica e vi aspetto per il prossimo viaggio su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?
3: Oh, yeah. I like this one.
4: What?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un ristorante nel cuore pulsante di Milano, il Verde Vivo, che ha fatto della quinoa il simbolo della sua cucina creativa e salutare. Questo superfood, noto dai tempi degli Inca come la madre di tutti i semi, è apprezzato per le sue incredibili proprietà nutrizionali. Ricco di proteine, fibre e minerali, è l'alleato perfetto per chi cerca un'alimentazione sana senza rinunciare al gusto. Il piatto simbolo del locale è il risotto andino, un'interpretazione originale del classico risotto italiano, il cui riso viene sostituito dalla quinoa cotta in un brodo speziato, impreziosito da una crema di avocado e una spolverata di lime. Ma il vero successo del ristorante è nato quasi per caso. Durante un evento privato, lo chef ha creato una cheesecake di quinoa come dessert sperimentale. La combinazione insolita di quinoa soffiata e cioccolato fondente è stata un tale successo che è diventata uno dei dolci più richiesti del menù. La filosofia di Verde Vivo è chiara: unire innovazione, gusto e sostenibilità, mostrando che anche un piccolo seme può ispirare piatti straordinari. Alla fine di un pasto qui si comprende una verità semplice: il cibo non è solo nutrimento, ma anche cultura e creatività. E la quinoa, umile e antica, dimostra che le cose semplici possono essere le più straordinarie. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo della sindrome dell'impostore. Avete mai avuto la sensazione di non meritare i vostri successi? Di essere un bluff che prima o poi verrà scoperto? Questo è il tipico pensiero di chi soffre della sindrome dell'impostore, un fenomeno psicologico che colpisce molte persone, anche quelle di grande talento. Chi ne soffre attribuisce i propri successi alla fortuna, alle circostanze o agli altri e non alle proprie capacità. Questo può portare a stress, ansia e paura costante di essere smascherati. Paradossalmente è più comune tra individui altamente competenti, come studenti brillanti, professionisti di successo o creativi. Uno degli effetti più dannosi è il perfezionismo eccessivo. Chi si sente un impostore tende a lavorare troppo, sperando di dimostrare a se stesso e agli altri di essere all'altezza. Tuttavia, questo alimenta un circolo vizioso, perché ogni successo viene minimizzato e ogni errore amplificato. La buona notizia? La sindrome dell'impostore può essere sconfitta. Riconoscere i propri successi come meritati, accettare i complimenti senza sminuirsi e capire che nessuno è perfetto sono passi fondamentali per spezzare questo schema mentale. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Martha Stewart, l'influencer ante litteram che dispensava consigli di bon ton, giardinaggio, arredamento e cura della casa, in un'epoca in cui non esistevano ancora internet e Instagram. È stata la prima donna self-made miliardaria americana. Una laurea in storia e architettura e poi un lavoro a Wall Street, dove diventa agente di cambio. Comincia così la carriera di Martha, la ragazza del New Jersey che dai genitori eredita l'amore per la cucina e l'arte del fai-da-te. Negli anni 70 lascia Wall Street e apre una compagnia di catering. Il primo libro pubblicato, a cui ne seguiranno altri 99, è un incrocio tra Il cucchiaio d'argento e un diario personale. Viene pubblicato nell'82 ed è un trionfo. Poi verranno programmi TV, riviste, tra cui quella sull'universo matrimoni, collezioni di prodotti vendute nei grandi magazzini. Ha anticipato di decenni la professione di wedding planner e la mania del DIY, il fai-da-te. Un vero impero quello costruito da Martha Stewart. Un'ascesa che sembrava inarrestabile, con la quotazione in borsa della sua holding e poi l'improvvisa caduta per una condanna di insider trading. 5 mesi scontati in carcere e 5 mesi agli arresti domiciliari. Da lì segue una lenta risalita, un sudato ritorno dell'icona del lifestyle che oggi all'età di 80 anni si reinventa influencer di bellezza ageless, tanto da essere la modella più âgée ad aver posato per la rivista Sport Illustrated. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
1: Rieccoci, io sono Charlene Williams per Behind e oggi parleremo di Tom Jones con la canzone Black Betty. Anche se molti associano questo brano al Ram Jam, che la porteranno al successo nel 1977, Tom Jones ne ha regalato una versione altrettanto memorabile durante il suo live, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventare i classici. Ma sapete da dove nasce Black Betty? Le origini sono molto più antiche di quanto si pensi. Il brano affonda le radici in un canto di lavoro afroamericano, spesso usato dai detenuti durante i lavori forzati. Il nome Betty potrebbe alludere al fucile o persino alla bottiglia di whisky, simboli di forza e resistenza. Tom Jones, con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, ha trasformato Black Betty in un'esplosione di energia, mantenendo però un rispetto per le sue radici storiche. Una curiosità in più. Tom Jones ha spesso incluso Black Betty nel suo setlist per dimostrare la sua versatilità, passando dal ballate soul a ritmi più rock, un vero artista senza confini. Adesso balliamo insieme con Tom Jones e Black Betty. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time, bye!

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: La nostra mente ha una caratteristica che in inglese c'è un termine che si dice use it or lose it, o lo usi o lo perdi, che riflette una delle caratteristiche della mente, che la mente è fatta di abitudini. Più ripetiamo una cosa, più quella cosa viene naturale, facile, meno facciamo qualcosa, più andiamo a perdere quella capacità lì. Quello che accade è che noi sempre di più ci stiamo abituando di avere le cose più veloci. È tutto subito, è tutto ora, e quello che noi vogliamo in fondo non sono le cose, ma è la sensazione di piacere che otteniamo quando abbiamo le cose. Quindi quello che accade è che se io posso avere la stessa sensazione di piacere, quella stessa dopamina, avendo una cosa a 10 metri o a 100 metri, io scelgo a 10 metri. E quindi noi viviamo costantemente in questa cosa del abituarci sempre di più a avere le cose nell'immediato, sempre con più fatica a gestire la frustrazione, che fa parte della vita. Nella vita le cose non vanno come noi ci aspettiamo, e questo fa parte della vita di normale. Però quando abbiamo sempre più un falso controllo delle cose, sembra che possiamo avere quello che vogliamo, eccetera, eccetera, quello che accade con questo è che alla fine dei conti, quando non è come noi volevamo, come ci aspettavamo, abbiamo ancora più frustrazione, no? E il problema che avviene anche con questo è che molto spesso la bellezza si trova nel percorso, non tanto nell'obiettivo. Quindi una volta andavi in un negozio, dovevi andare fino lì, cercare il negozio, nel frattempo vedevi un'altra cosa, conoscevi qualcuno, riflettevi su un'altra cosa e magari alla fine dei conti non trovavi neanche quello che eri andato a comprare, però avevi trovato altre cose, ci sono altre cose che venivano fuori molto belle, no? Oggi invece no, non è più così. E oggi siamo molto più manipolabili dal mercato, dalle pubblicità e da tutto quello che ne viene insieme, no? E questo aspetto di aver tutto per subito, per ieri, alla fine non riguarda solo quello che vado ad acquistare o la comunicazione che vado a mandare, è anche verso qualunque cosa. Io sento in ogni ambito che si dice tutto per ieri, vogliamo tutto per ieri e non riusciamo più ad aspettare, non riusciamo più a stare con noi stessi, rilassiamoci un attimo, avverrà nel suo dovuto momento. E quell'attesa è anche bella perché ci permette di riflettere di più, ci permette di anche di dare più valore a quello che arriva. Ed è importante imparare questo.
0: Wise Radio, musica

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lici. Se ci fosse un ballo in maschera tra i frutti, il lici arriverebbe vestito da regina dell'estremo oriente, con una corazza rugosa fuori e un cuore dentro tenero. Non fatevi però ingannare dal suo look da draghetto, perché dietro quell'apparenza da punk fruttato si nasconde uno dei superfood più raffinati e letali. Chiaramente per i radicali liberi si intende. Il lici è originario della Cina meridionale, dove viene coltivato da oltre 2000 anni e veniva servito esclusivamente alla nobiltà imperiale. Un frutto da VIP, insomma, che oggi trovi nei supermercati vicino all'ananas tagliato male, alle fragole fuori stagione. Un downgrade, sì, ma lui tiene ancora la testa alta. Il lici è una bomba naturale di vitamina C, potassio, rame e polifenoli. È perfetto per rinforzare il sistema immunitario, migliorare la circolazione e farti sentire anche un po' più vivo del solito. Ha anche un alto contenuto di acqua, quindi è tipo un cocktail dissetante senza postumi. Il gusto? Dolce, floreale, con un retrogusto esotico che ti fa venire voglia di parlare in mandarino anche se non lo sai. In Asia si regala il lici come simbolo d'amore, ma attento, se ne mangi troppo potresti finire in un trip glicemico più potente di una storia tossica. Insomma, il lici è dolce, elegante e intenso, come un flirt estivo che però ti cura invece di mandarti in terapia. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Wise Radio è Wonder and Wonder.
1: Benvenuti viaggiatori, qui siamo su Wise Radio e questo è Wonder and Wonder. Com'è vero che non serve andare lontano per trovare posti incredibili? Eh sì, perché l'Italia, per nostra fortuna, ci offre un'immensità di paesaggi straordinari. Tra questi voglio accendere i riflettori su un angolo d'Italia, una regione straordinaria, la Toscana, e più precisamente la Maremma. Qui le emozioni corrono veloci, sentite il battito della libertà. È il suono dei butteri, i leggendari mandriani che ancora cavalcano fieri tra le vaste pianure e le dolci colline. Qui la natura non è solo uno sfondo, ma è protagonista. Spiagge selvagge e acque cristalline, dal parco della Maremma alle scogliere di Talamone. Ogni angolo è un dipinto vivo. E quando il sole tramonta, d'estate, il cielo si incendia di rosso e arancio, incorniciando tutto il paesaggio di non so che di magico. E poi ci sono i borghi, Pitigliano, Sovana, Sorano, dei piccoli gioielli scolpiti nella roccia, con vicoli e mura che raccontano di storie millenarie. E il cibo non possiamo tralasciare come si mangia in Maremma. Ogni boccone è un viaggio nei sapori autentici di questa terra, che vi farà innamorare ancora di più. Beh, che altro aggiungere? La Maremma toscana non si visita, ma si vive. E chi lo sa bene è una delle nostre cantanti più affermate. Sto parlando di Gianna Nannini, originaria di Siena, ma che ama trascorrere il suo tempo, quando torna a casa, proprio nella Maremma, a contatto con la natura e nel relax, che spesso la sua carriera le toglie. Un luogo dove la natura e la storia danzano insieme e dove ogni visita diventa un ricordo indimenticabile. Quindi che aspettate? La Maremma vi chiama e voi rispondete? Questa era la vostra Ludovica e ci vediamo al prossimo viaggio, qui su Wonder and Wonder.
2: E tu sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del mangostino. Dall'Asia tropicale con amore e una buccia coriacea, il mangostino ha conquistato il titolo di re dei frutti, nonostante sembri più una pallina antistress che un alimento regolare. Originario dell'Indonesia, si è fatto strada nei mercati del mondo grazie al suo gusto irresistibile, a metà strada tra la pesca, l'ananas e la vendetta ben servita, dolce ma con carattere. La sua buccia viola scuro è spesso amara, ma dentro si cela una polpa bianca, succosa e profumata che rende felici sia le papille gustative che il guru del benessere. Non è solo delizioso però, il mangostino è ricco di xantomi, composti antiossidanti che combattono i radicali liberi con più zelo di un avvocato in cerca di parcella. Nella medicina tradizionale asiatica viene usato per trattare infiammazioni, infezioni e secondo alcuni anche il karma sbilanciato, ma su quest'ultimo ci mancano i dati Istat. Si dice che la regina Vittoria, pensate, offrisse una ricompensa a chiunque le portasse un mangostino fresco. Poverina, era disperata. Il frutto è così sensibile che basta un leggero urto per comprometterne il sapore. Un vero diva tropicale, praticamente come Mariah Carey dei frutti. C'è, sì, ma alle sue condizioni. In breve, piccolo, elegante, delicato, ma pieno di sostanza e difficile da ottenere. In pratica è il frutto ideale per chi vuole sentirsi sano e sofisticato, senza rinunciare a un pizzico di dramma. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Sprafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di quanto tempo ci vuole per giudicare gli altri. Tutti abbiamo solo pochi secondi per fare una buona impressione. Gli studi dimostrano che bastano tra i 30 millisecondi e i 7 secondi per formarsi un'idea di una persona, basandosi su aspetti come espressioni facciali, tono di voce, abbigliamento, postura e tantissimi altri dettagli. Ma quanto sono accurate queste valutazioni così rapide? Il cervello usa un sistema chiamato pensiero veloce, o sistema 1, secondo lo psicologo Daniel Kahneman, che ci permette di prendere decisioni immediate senza analisi razionale. Questo è utile nella vita quotidiana, ma spesso porta a errori e pregiudizi. Ad esempio, l'effetto alone ci porta a giudicare una persona come più competente o simpatica solo perché è fisicamente attraente. Al contrario, una postura chiusa o un'espressione seria possono farci apparire freddi anche se non lo siamo. Le prime impressioni sono difficili da cambiare. Il bias di conferma ci porta a cercare informazioni che rafforzino la nostra idea iniziale, ignorando il resto. Tuttavia, esserne consapevoli ci aiuta a non cadere in giudizi affrettati e a dare alle persone una vera possibilità di dimostrare chi sono. Io sono Daniele Sprafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
2: E tu sei wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

You're listening to Wise Radio, music for the future.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.